0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, Dio. L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia. È come se fossi contagiata da Mark Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: due epoche. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:02.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. Ti ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa, in Love.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica

0: sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto. No, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
7: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1+1 a 1,49 euro al pezzo.
8: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
4: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica. Yeah! Ti fa partire col piede giusto. Mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:37.

Colazione a casa o al bar? Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dal Checco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie, consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
4: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
3: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50%. Su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Joe, Majoral e molti altri in tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
6: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo, a Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Saldi! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 rotti per caso, tributo 883. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti.
2: Radio Gelosa.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a Team e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Andiamo?
6: Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
6: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
5: Già risolto.
6: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
7: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
8: Allora, come sto?
9: Amo, una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su RB.it. RB, dal 1980 84 a Peseggia di Scorsè.
10: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno, oggi seconda giornata di vertice NATO ad Ankara. I leader dei paesi alleati sono in Turchia per ridefinire le strategie di difesa nella capitale turca. Da ieri è arrivata anche Giorgia Meloni, c'è oggi in programma un incontro fra Tajani e Rubio. La presidente del Consiglio ieri sera era a cena al tavolo insieme a Trump e a Erdogan. Meloni ha definito cordiale il rapporto con Trump. Sulla questione del gelo fra i due capi di Stato è intervenuto Matteo Salvini.
12: Sono partite di tale rilievo a livello geopolitico internazionale che conto non ci sia nessuno spazio per polemiche o litigi, sicuramente non da parte italiana.
11: Intanto il centrodestra rivendica le buone politiche del governo in tema di lavoro. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia.
13: Dalla sinistra la solita propaganda per screditare il governo Meloni, ma i dati OCSE raccontano di un'Italia dove la disoccupazione è ai minimi storici e l'occupazione a livelli record.
11: È tutto, buona giornata.
4: Radio Gelosa, informazione.
14: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.
15: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:16.

colazione a casa o al bar. Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
7: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
8: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
7: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
8: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
7: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
9: Saldi, saldi, saldi! Saldi!
10: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: sveglia.
1: Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

Angoli. Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.

0: Sabato esagerato! Sabato 11 luglio tanti prodotti a prezzi mai visti, come detersivo liquido Dixan 22 lavaggi a 3,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix!
1: I love you Prix!
2: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Vecchio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
5: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno, sono da poco passate le 9, gli ultimi aggiornamenti. 7 persone sono finite in manette in un'operazione della polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione si è svolta per contrastare lo sfruttamento sessuale di minori online. Perquisizioni sono state effettuate tra l'altro a Frosinone, Lodi, Milano, Rimini, Torino, Venezia e Verona.
12: Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del verde di sfalcio delle aree esterne di Villa Franchetti, primo intervento operativo del valore di 225.000 euro, annunciato in occasione del recente sopralluogo tecnico svolto dalla provincia di Treviso. L'intervento ha l'obiettivo di incrementare il decoro, la sicurezza e la visibilità del complesso storico, liberando progressivamente la villa dalla vegetazione infestante.
11: L'ULS 2, il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG e consorzio Vini Asolo Montello attivano 3 centri per le visite mediche pre-vendemmiali dei lavoratori stagionali che saranno impiegati nei vigneti dell'alta provincia di Treviso. Presidi che saranno aperti a Valdobbiadene, Montebelluna e Pieve di Soligo.
12: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
10: Radio Gelosa, informazione.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, Amarcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
1: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Joe, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e un minuto. Radio
2: Gelosa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno, Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari. Il leader del Popolo della Famiglia è accusato di truffa e di evasione fiscale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Prosegue ad Ankara in Turchia il vertice NATO, oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. Presenti leader di 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali. 51 anni fa ci fu il conflitto a fuoco che seguì la liberazione di Vallarino Gancia, sequestrato dalle BR a Cascina Spiotta. Dopo oltre 5 decenni è arrivata la sentenza della Corte di Assise di Alessandria. Il reggiano Lauro Azzolini è stato condannato a 6 anni in continuazione con un'altra condanna. Prescrizione invece per Renato Curcio e Mario Moretti, il legale di Azzolini.
14: Come sempre leggerò le motivazioni e valuteremo se fare appello. Il mio cliente è venuto a confessare il fatto, per cui da quel punto di vista non c'è nessun tipo di... Non c'è l'aspettativa di essere assolti.
13: Grazie per averci seguiti e a risentirci fra un'ora.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
16: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
15: Aggiungi la musica e sono canzoni.
16: Pronti?
17: Big bands,
18: grandi gruppi, brani memorabili.
19: Just on Radio Gelosa.
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale. I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su Reformer, ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
4: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 rotti per caso, tributo 883. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
8: Good time, good music.
7: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
8: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
3: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Non ne posso più di questa cucina, una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Andiamo?
5: Un attimo, ho un problema col gestionale.
4: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
5: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
4: Già risolto?
5: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
2: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
8: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
9: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, ecco le ultime notizie. La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la classifica delle città medio-grandi per rapidità nei pagamenti dei debiti commerciali nella pubblica amministrazione. Le prime quattro città in classifica sono Venezia, Verona, Vigevano e Catania.
12: A Verona si è tenuto il primo tavolo interistituzionale per la giustizia riparativa promosso dal Comune con l'obiettivo di definire le linee guida delle future azioni operative e di consolidare la collaborazione tra i principali attori del territorio impegnati nei settori della giustizia, dell'esecuzione penale e del reinserimento sociale. La forza di questo progetto, ha commentato l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi, risiede nella capacità delle istituzioni di fare rete e di agire insieme.
11: È stato completamente distrutto dalle fiamme il capannone industriale andato a fuoco ieri sera a Concordia Sagittaria nel Veneziano. Lo stabilimento ospita un'azienda di logistica e trasporti. Danni ingenti alla struttura ma anche ai mezzi all'interno.
12: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
14: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
13: Io sono nato pronto.
15: Adesso su Gelosa parte la compilation.
16: Compilation.
15: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
16: Greatest dance hits of the 80s.
15: La compilation di oggi parte così.

La più bella musica dance anni 80 è nella compilation di Gelosa. The Best Dance 80. Tutti i giorni alle 11. Making it best. Ciao.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Allora, come sto?
6: Amo una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
7: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 rotti per caso, tributo 883. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Unghie di drago e ciglia di rospo! I capelli sono a posto!
0: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dal Checco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social. I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
2: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su themooder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
3: Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Geloso, gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12.
2: Radio Gelosa.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolone. Padova.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
6: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
7: Radio Gelosa, informazione.
8: Buongiorno, Mario Adinolfi è stato arrestato su ordine della Procura di Roma per truffa ed evasione fiscale. La Procura dice che il danno è vicino ai 5 milioni di euro. L'OCSE certifica che la disoccupazione è ai minimi storici in Italia e che gli occupati sono sempre di più. Nonostante questo, le opposizioni leggono in un altro modo questi dati. Arturo Scotto, PD.
9: Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale per vincere a tavolino. Bisogna alzare i salari e combattere la precarietà.
8: In arrivo la terza ondata di caldo, temperature con picchi di oltre 41 gradi già da oggi pomeriggio sull'Italia del sud, specialmente nelle aree interne. Sarà una delle ondate più intense di questa estate. Calcio, gli ottavi di finale si sono conclusi ieri sera con le ultime due partite, Svizzera-Colombia 4-3 ai rigori, Argentina-Egitto 3-2. Da domani i quarti. Buon pomeriggio, grazie per essere stati ancora una volta con noi. A più tardi.
7: Radio

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
3: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Trebaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
5: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
5: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
6: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
3: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
6: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
3: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
6: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.

0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo! Eraclia! Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti!
6: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
8: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buon pomeriggio. In Veneto vengono abbattute più di 60.000 nutrie ogni anno. Regione Ambi e polizie provinciali accelerano gli interventi con una nuova piattaforma digitale per evitare danni idrogeologici. L'assessore regionale Dario Bond.
11: Abbiamo milioni di nutrie in Veneto, il numero non tende a calare, ci siamo dotati di un'applicazione da dare ai cacciatori, a quelli abilitati per il prelievo della nutria, per rendere più facile questo tipo di eliminazione. È difficile in questo momento uscire ed essere in qualche maniera protetti dal punto di vista dell'uscita e anche della garanzia legale. Dobbiamo avere una tracciabilità del soggetto che esce, un'autorizzazione da parte della polizia provinciale o dei carabinieri forestali o altri soggetti di polizia giudiziaria e mettere al sicuro chi fa il prelievo.
10: Felicia Maniero esce definitivamente dal processo per il crack della società Ani Acque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Gelosa

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
2: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
3: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il Made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
10: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy, fattoria didattica, sui social.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impianti, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupadi, nei social e su ottocase.it.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Grande novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a Team e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
7: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
8: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 rotti per caso, tributo 883. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla. Oh.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
4: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Una tribù che balla.

0: dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cavazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
8: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Su Radio Gelosa adesso c'è

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò. Via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Allora, come sto?
6: Amo, una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.

0: scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Non posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci. DalioCasaSRL.com e sui social.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
8: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica, sui social.
9: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a Team e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
6: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Joe, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
6: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
5: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
6: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
5: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 Rotti per caso, tributo 883. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buon pomeriggio, a Vicenza arriva la 10ª edizione di Be Popular, piccolo festival di teatro popolare. Appuntamenti dal 19 al 30 agosto nei luoghi più suggestivi della città, che diventeranno palcoscenici a cielo aperto, tra teatro, mostre e presentazioni di libri, ma anche letture.
14: Dal 17 luglio fino al 1 agosto a Venezia si svolgerà il 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea. La nuova edizione è chiamata Time Does Not Exist, con la direzione di Wayne McGregor. Come avvenuto in passato, agli spettacoli si aggiungeranno laboratori, film, libri, installazioni e incontri. Annunciate le presenze della coreografa Melissa Fenley e del coreografo John Newmeyer.
13: E Venezia è tornata ad accendersi con il cinema sotto le stelle. Ieri sera c'è stata l'apertura, gli appuntamenti proseguiranno fino al 14 luglio anche in terraferma e isole, sulla spiaggia del Lido. Oltre 60 gli appuntamenti in cartellone.
14: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Ladies and gentlemen, please make some noise for
16: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò. Via Rometta a San Martino di Lupari, dal lunedì al giovedì 7:30, venerdì e sabato fino alle 2, la domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta, dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
2: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova.
3: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Andiamo?
7: Un attimo, ho un problema col gestionale.
6: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
7: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
6: Già risolto?
7: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
8: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Saldi, saldi, saldi!
10: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
11: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, tra cui Milano, Rimini, Torino, Venezia e Verona. E questo è il bilancio di un'operazione per il contrasto alla pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui telefoni cellulari. Uscire dai palazzi istituzionali per confrontarsi direttamente con i territori, lo dichiara l'assessore del Veneto a bilancio e programmazione Filippo Giancinti, al termine del percorso di confronto che ha interessato le 7 province del territorio e che ha coinvolto amministratori locali, rappresentanti delle categorie economiche, del mondo del lavoro, del sociale e della sanità. Non accenna a fermarsi l'emergenza bostrico tipografo, detto anche bostrico dell'abete rosso, è un insetto dell'ordine dei coleotteri che sta decimando gli alberi. Secondo alcuni esperti, avrebbe causato perdite di abeti superiori a quelle provocate durante il passaggio della tempesta Vaia, colpiti 12.000 ettari di foreste tra Agordino, Comelico, Cadore e Asiago. È tutto.
12: Radio Gelosa, informazione.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
0: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
7: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
8: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
13: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
14: Io vivo per questo.
13: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game e lei è
2: Neja. Vai, si comincia.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Miracoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara in Turchia. Attraverso una nota l'esecutivo italiano fa sapere che è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. I media pubblici non dovrebbero mentire, ci scusiamo per l'averlo fatto così a lungo. E questo uno dei messaggi, nel caso specifico M1, diffusi dalle emittenti televisive radiofoniche pubbliche ungheresi, che per quasi due decenni sono state vicine a Viktor Orbán, una decisione scaturita dalla volontà di smantellare il controllo esercitato sui media dal leader nazionalista. Si cambia argomento. Angela Finocchiaro è di nuovo sul grande schermo con la commedia Election Day. Interpreta l'onorevole Renata Innocenti, deputata progressista in corsa per ricoprire l'incarico di ministro della pubblica istruzione. Questo però nel caso la sua coalizione vinca le elezioni. Con nel cast anche Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi, il film, distribuito da Medusa, è diretto da Giorgio Amato. Termina così questa edizione del giornale. Buonasera.
7: Radio Gelosa, informazione.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi, sabato 11 Voglio tornare negli anni 90, domenica 12 Rotti per caso, tributo 883, Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza, thanks to carta casa e carta igienica sensitive.
8: Scegliete la vita, scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Napoli. Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
4: E come pensi che possiamo fare?
3: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: sono le 19 e 2 minuti. Radio
1: Gelosa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
2: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
3: No, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
6: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
8: Good time, good music.
0: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
8: DJ Massimo Alberti.

0: 2012 a Donara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
11: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
12: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
11: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
12: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
11: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
13: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomini.

0: Come donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
1: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 rotti per caso, tribù 883 Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
5: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
6: Good time, good music.
5: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
6: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 12 minuti. Radio
2: Gelosa. Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Da più di 50 anni, Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi.

0: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
1: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50%. Su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Solo alla Flix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Flix, fatti furbo, vieni Flix.
2: I love you Flix.
3: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio
1: Gelusa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Dal 10 al 12 luglio è ancora Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 10 a Sbronzatissimi. Sabato 11 voglio tornare negli anni 90. Domenica 12 rotti per caso, tributo 883. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to carta casa e carta igienica sensitive.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio.

0: presa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'?

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, Amarcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Alberto, Adriano e Federico ti aspettano per progettare la casa dei tuoi sogni con i saldi di Meneghello Arredamenti.
6: Arredi di qualità, progettazione personalizzata e tutta la comodità dell'orario fino alle 22 su appuntamento. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
5: Meneghello Arredamenti a Limena. Saldi che ti fanno risparmiare davvero.
7: A Udine provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
8: Dalla pop alla dance.
9: Molto americana.
8: Cazzo sì!
10: 900, tanti brani, un'epoca.
11: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Jack. Hierba del diablo, datura, datura, datura, datura, datura, datura.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Jo, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com. 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Dalla pop alla dance.
7: Molto americana.
6: 900. Tanti brani, un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gerusa. Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
7: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
8: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Trebaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica. Open your mind. Open your mind.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden. Via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
5: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50%. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
6: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
7: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Dalla pop alla dance.
10: Molto americana.
9: Cazzo sì. 900.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi da abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Dalla pop alla dance.
11: Molto americano.
10: 900. Tanti brani. Un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa. Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
6: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
2: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
3: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
2: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
3: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
2: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
0: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: 2012 a Donara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
3: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e tre minuti.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.